siamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

0: Radio Buonumore. Buonasera a tutti, Radio Buonumore in stereofonia.
1: Quanto amore, quanto cuore.
0: E sul triplo V.

0: State ascoltando Radio Bonum, Radio Bonum, Radio Bonum.
1: Tutti i giovedì abbiamo appuntamento. Musica di un tempo.
0: Al microfono il vostro Giorgio.
1: Per una richiesta musicale, telefono 26 54 00 44 oppure posta elettronica studio@rgl.lu.

Buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo con 3 ore di musica italiana. Buonasera a tutti, siete all'ascolto di Radio Buonumore Lussemburgo, tutti i giovedì 19-22. 3 ore di musica italiana con Giorgio, musica di un tempo. Allora, questa trasmissione viene ripetuta sabato sera a partire dalle 21, se invece la volete ascoltare tutti i momenti che volete, andate nel mio server, scrivete RGL Musica di un Tempo, abbreviato Giorgio.elu, Giorgio.elu, la potete ascoltare tutti i momenti che volete. Buon ascolto a tutti e abbiamo anche la rubrica Trasmissioni Radio Italiane nel Mondo. E abbiamo le 4 poetesse che ringrazio e comunque mano in mano manderemo anche in onda le grandi poetesse che ho appunto collaboratrici con me. Allora, noi andiamo ad ascoltare questo titolo e poi cominciamo direttamente con la prima dedica. Sapete appunto gli abituali che questa trasmissione è basata sulle dediche. Buon ascolto a tutti!

tu devi ritornare da me. 1965 questa canzone, i Delfini. E noi partiamo direttamente con la prima dedica, andiamo a Colombi, andiamo dal nostro Vittorio. Belle cose Vittorio, un particolare saluto a te e famiglia. E noi andiamo a ascoltare il titolo che hai scelto.

0: Dolce amore mio, i Santo California. E con questo titolo siamo andati a Colombey in Svizzera dal nostro Vittorio. Belle cose Vittorio, un particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. E noi adesso andiamo da Colombey, andiamo a Vigliano, andiamo dalla nostra Donatina. Belle cose Donatina, un particolare saluto a te e famiglia. Dalla Svizzera andiamo in Italia. Eccoci là, partiamo con questo titolo.
1: Di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia.